vuota da tempo la bisaccia, e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte.

nascosto da qualche parte e si inabissa come un pesce, come un baro. Cambia le carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca d'istinto e sente l'acqua aperta e il fuoco è duro.

Es la persona de una da cambie. Sopping sir. Era dura mio cocaldantir. Senza ti passed lungia ia. E ignorè ci che inciaria.